0: This is Global Digital Radio.
1: Parli italiano?
2: Milaš elenika?
3: Ali govoriš slovensko?
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: Ale, la che voglio bene!